nostro centro-destra, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor ho. Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione.